Avelino Antonio. Avelino. Avelino Antonio. Avelino Antonio. Avelino Antonio. Avelino Antonio, acuangula. Avelino Antonio. Acuso, Avelino Antonio. Avelino? Avelino Antonio? Avelino Antonio, hemukumi moyeni. Hitalangu dati nguan tinggela taku hikumana na Avelino. Avelino Antonio? Avelino Antonio, hakuangula hitinggela lita normale, zale zima hitisa via alternativa. Aí, Zwanani, curando golo. Avelino? Avelino Antonio, Moyeni, Ritiba curando golo. Zulum Kakuyeni. Avelino? Zico, aí. Lachekelene, Naina, Clora, Avelino Antonio, Machi, curando golo. Hitala kutiva ku agolo le iatasa Msambiki ilumba mani. Hilomu kaku langutela kukumana nai Avelino Antonio.